0: DJ Luigi.
1: Tonto, mica è tonto. Tonto, giochiero tonto. Tonto, mica è tonto. Tarica pa' serle. Wiggity, wiggity.